0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.

0: Board Radio.
1: Gia, Hot Soup Music. Upere pion tetamo. Techo yoko pukane.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Iti winyo. Old Radio.
1: Jay Slam Sigwe. Another one.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.